un po' se va. O canto solo io, volete da corizia, c'è chi non va canos, metto si carme rotita, a crocca mi staglia, che mi sa fare il primatra, me basta la caccia. Tararara.